adesso ascoltami ancora un po'. Asciugami le lacrime perché non ce la farò.

Devo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.